0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu

Feels good, don't it? Listen.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Our Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 1997.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ra, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: San Marino Power Play.
2: Buongiorno. Sono le 4.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa?

0: maledetto me.
1: Alexa, eh? Lo conosci Marco Corona?
2: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
1: Ma allora lo conosci.
3: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
4: Radio San Marino.
5: Power Play.
4: Yesterday.
5: Yesterday. 2007.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 1994.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio San Marino. Power Play. Yesterday. Yesterday.
1: Buona giornata, Radio San Marino, sono le 6 e un minuto.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio San Marino. Una giornata di lunedì anticiclonica su tutto il centro nord Italia, anche in Emilia Romagna cielo sereno, poco nuvoloso, una bella giornata di sole con caldo che tornerà a farsi sentire in accentuazione massime fino a 32-33 gradi sulla pianura emiliana e romagnola. Per quanto riguarda i cambiamenti, a metà settimana tra le giornate di mercoledì e giovedì qualche temporale dalle montagne scenderà in pianura e ci attendiamo anche un ridimensionamento del caldo. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo oppure sul nostro sito web.
1: Hai capito? Tornano 32 gradi, quindi prepariamoci, cerchiamo, possiamo cominciare a pensare con calma, anche perché avete sentito tra mercoledì e giovedì si riabbassano le temperature, però secondo me possiamo già essere pronti per fare il famoso cambio degli armadi. Dobbiamo ormai rassegnarci a questa cosa che ci tocca. Ci aspetta, quindi sappiate che una domenica mattina o un sabato mattina lo dobbiamo buttare in questa cosa, cioè rimettere a posto l'armadio per affrontare la stagione bella, la stagione calda, quella proprio dell'estate che sta per arrivare. Intanto sta per arrivare un lunedì, come sempre, piuttosto in salita, visto la partenza. Io sono Mirko Zani, intanto buongiorno, bentrovati su Radio San Marino, ben arrivati al nostro appuntamento, saremo insieme fino alle 8. Ricco è il menù che ci aspetta, inizieremo parlando di sport, perché è stata una domenica a chiaroscuro ieri, insomma, abbiamo sperato tantissimo per Cobolli, però abbiamo gioito con Kimi Antonelli, che si è portato a casa il quinto Gran Premio di fila. Intanto parliamo di musica, perché si comincia questa mattina da Safe.

La splendida voce di Irene Grandi, che vita è 1997, nel mattino di Radio San Marino. Allora apriamo subito parlando di sport, come ogni lunedì facciamo il bar sport immediatamente. Allora, ci abbiamo sperato, almeno insomma il tennis italiano ci ha sperato tantissimo, che Flavio Cobolli potesse in qualche modo fare il miracolo e portarsi a casa il Roland Garros del 2026 di Parigi. Non ce l'ha fatta, però è stato bravissimo perché ha portato il match fino al quinto set con uno Zverev veramente più che mai motivato, perché ha intravisto la possibilità di portarsi a casa finalmente un trofeo che gli mancava. È il secondo grande slam per Zverev, dico bene, che insomma è riuscito a portarsi a casa, anche se sui social non gliel'hanno perdonato, aveva detto sì vabbè insomma dai, hai vinto il torneo del bar. Mancavano tutti i migliori, insomma non c'era più Djokovic, non c'era più Sinner, non c'era Alcaraz, e quindi insomma non gliel'hanno perdonata. Però complimenti a Zverev che ha vinto il Roland Garros.

perché non l'ha chiamata In the Middle of the Night? Cioè, fammi capire. Niente, l'ha chiamata Sara, pensa a te. Allora, 2001, Pino Daniele nel mattino di Radio San Marino. Ne vogliamo parlare finché siamo insieme del ragazzino terribile, Michi Antonelli, che è riuscito a portarsi a casa il 5° Gran Premio consecutivo, ha vinto anche in quel di Monte Carlo, ha 66 punti adesso, è in te leader del mondiale, con 66 punti proprio su Hamilton della Ferrari che gli sta dietro. A me non so perché, però Hamilton mi dà l'idea di un nome da pullover. Vabbè, ci sono i Ballantyne facendo un nome così, però vuol dire Hamilton, dice, bello, Cashmere, sì, è un Hamilton che dà l'idea, vero? Di un pulloverino di quelli per molti, ma non per tutti, è vero. E allora, vabbè, insomma, funziona in questo modo. A me ha sempre dato l'idea di un qualcosa di avvolgente, di caldo, bello, un Hamilton. Ho preso un Hamilton, avevo due soldi, non sapevo cosa fare, sono comprato un Hamilton. Vabbè, comunque, Michi Antonelli, bravissimo, devo dire qualcosa di straordinario. Michi si chiama, giusto? Perché mi guardate strano? Insomma, è bravo, 5 Gran Premi di seguito ha vinto. Io non ce la farei, non ce la farei neanche entrare dentro le macchine di Formula 1, guarda come sono.

Messico? Perfetto, dai, una cosa straordinaria. Buongiorno, siete su Radio San Marino, sono le 6:28 di questo lunedì 8 giugno, primo lunedì senza scuole. Non so se avete fatto caso, e qui cominciano i problemi, per alcune famiglie sono veramente dei problemi, perché dove li lasciamo questi ragazzi? Cosa possiamo fargli fare durante l'estate perché non stiano a bighellonare tutto il giorno? Cioè, però si riposano anche loro, voglio dire, perché sono, è l'unico momento della vita dove hai 3 mesi di ferie, non pagate, perché però è tutto spesato, vitto e alloggio però sono garantiti, non è quello il problema. Poi ogni tanto ti arriva anche la mancetta per uscire con gli amici la sera, insomma è il periodo più bello della vita. Se siete furbi, mi rivolgo ai ragazzi, se sono svegli, lo dico adesso così non vado incontro a dei problemi, se siete furbi cercate di fare in modo che il periodo dello studio duri il più lungo possibile, ma che sia proficuo alla fine delle cose, cioè sia lungo, ma comunque alla fine arrivate a qualcosa di importante, molto importante. Questa è Radio San Marino, adesso arriva Emma con Arcomi.

0: È Marcomi con Baci Piano su Radio San Marino. Tra le novità di questa settimana c'è anche un inno alla libertà e alla consapevolezza femminile. La canzone che sta per arrivare racconta la storia di una donna che riscopre la propria sensualità. Il significato ruota attorno a due temi principali. La canzone che questa settimana è tra le nostre new play è firmata da Noemi e il titolo di questa è Tu cosa fai questa sera? Su Radio San Marino.
1: Ascolti i successi di domani.

Noemi con Tu cosa fai questa sera, ed è una canzone che è tra le nostre new play di questa settimana qui su Radio San Marino. Canzoni, voi sapete, passiamo solo il meglio della musica, la musica più bella, quella proprio che ci fa stare bene, non proprio tutta, voglio dire, insomma c'è anche qualcosa di... Questa per esempio potevamo evitarcela, però... E sono lì. Bene, è tempo di dare un'occhiata alle particolarità della giornata di oggi. Benvenuti al nostro almanacco. Oggi è lunedì 8 giugno, è il 159esimo giorno dell'anno che appartiene alla 24esima settimana. Alla fine dell'anno mancano soltanto 206 giorni, mentre per l'albero di Natale, cioè alla vigilia, il 24 di dicembre, mancano soltanto 199 giorni, 18 ore e 23 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: Beato Nicola da Gesturi, Cappuccino, poi San Medardo e San Fortunato di Fano. Accade oggi, nel 1949, Orwell pubblica 1984. Che è praticamente un calendario, c'è da appendere in cucina, suppongo, siano quelle cose simpatiche. Bene, nel 1987 Telefono Azzurro attiva la prima linea. I nati in questo giorno: nel 1953 nasce Bonnie Tyler, una famosissima pittrice di fine secolo, ha fatto diversi quadri molto molto belli, sembrava quasi un quadro dei suoi che cantasse, una cosa molto molto bella. Nel 1950 invece nasce Katie Baker, che è praticamente una scultrice, lei ha fatto diverse sculture molto molto eleganti, molto belle, non so dove sono esposte, nessuno lo sa, però sicuramente le ha esposte da qualche parte. Bene, per quanto riguarda i nati sportivi, 1952 Paul Hildegardner, che è praticamente un ciclista, lui con questo nome poteva fare solo il ciclista, molto bravo. Nel 1984 nasce Javier Mascherano, che ha interpretato Zorro in qualche film sicuramente, è uno schermitore penso che sia. E nel 1973 Gennaro Jezzo, che è stato un famoso cantante napoletano, ha fatto diverse cose molto molto importanti e interessanti dal punto di vista della musica napoletana. Questo è l'almanacco di oggi, che ci porta direttamente alla nostra compilation Samurai J con Flamenco Paranoia, poi Nicola Fabi con Capelli, ma si parte da Tina Turner con Open Arms.

0: Le hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.

0: Where is my husband? Su Radio San Marino. La canzone invece che sta arrivando è bellissima, che parla della storia di un bohemien che, pur dormendo all'aperto e senza ricchezze, si sente ricco di umanità, di sogni e di solidarietà condivisa. Siamo nel 1972. La canzone di cui vi ho parlato è firmata dal grande Lucio Dalla e si chiama Piazza Grande.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

straordinario, il mandolino alla fine è qualcosa di bellissimo. 1972, Lucio Dalla, Piazza Grande, che non è Piazza Maggiore di Bologna, mi raccomando, quando vi dicono Piazza Grande non pensate a Piazza Maggiore, si chiama Piazza Cavour in realtà, e se passate da Bologna e andate a Piazza Cavour c'è una statua bellissima sopra una panchina proprio del grande Lucio, potete sedervi accanto a lui e magari far finta anche di parlare con lui. La musica Radio San Marino va avanti, adesso arriva Benson Boone con Man in Me.

0: Nella fotonotizia, nuovi talenti nelle corse in montagna. In taglio alto, riaperto Villino Bonelli, titolato il piazzale del Parco Montecchio a Marino Cardinali. Continuiamo con Repubblica.sm, scuola via libera alle classi in deroga, tutelati i plessi con pochi alunni, garantita la continuità didattica e la presenza dei servizi sul territorio. E ancora commissione consigliare permanente al via l'esame dei progetti di legge su fine vita e sostegno allo sport. Opere pubbliche, il congresso approva la quinta destinazione dei fondi per gli investimenti 2026, per l'attualità gli eccellentissimi capitani reggenti, la tutela degli oceani, una responsabilità che riguarda tutti. Continuiamo con San Marino dal Corriere Romagna, in questo lunedì titola Forze dell'Ordine, arriva il maxi bando con le regole europee. Per entrare nei corpi di gendarmeria, guardia di rocca e polizia civile saranno istituite prove pratiche e test fisici. Ancora taglio delle accise, esteso il bonus SMAC per il carburante, proroga fino al 30 giugno per gli sconti alla pompa, resta il vantaggio rispetto ai prezzi italiani. In taglio basso, conferenza dell'Oil a Ginevra, ai lavori anche Zonzini, CSDL, poi corsi di alta formazione al via, iscrizioni aperte all'UniRSM. E ancora una fotonotizia titolata Panda Raduno, ecco la foto migliore. Continuiamo con il Corriere Romagna, la pagina del lunedì titola Il giorno del giudizio, Rimini, il delitto di via Ciclamino. E ancora domani la Corte d'Assise pronuncerà la sentenza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Per l'unico imputato, Luis da Silva, il PM Daniele Paci ha chiesto l'ergastolo. In centro pagina una fotonotizia, a Ravenna un tesoro a due ruote in soffitta, e poi ancora Cervia, spray urticante, panico in piazza. Cesena, parole razziste esibite al liceo Monti, ragazzi espongono da una finestra la scritta l'Italia agli italiani. Continuiamo con il resto del Carlino, che oggi titolo MPS BPM, sponda del tesoro, ma Intesa si mette di traverso, riparte il risico bancario. Il banco propone al Monte dei Paschi una fusione da 50 miliardi, il MEF guarda con favore all'operazione, l'istituto Carlo Messina con BPR si muove con una controofferta. In centro pagina la fotonotizia titolata Chimi, principe di Monte Carlo, Parigi, amara per Cobolli. Quinta vittoria di fila in Formula 1 per Kimi Antonelli, il pilota della Mercedes domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, è il più giovane di sempre, mentre a Parigi Flavio Cobolli si ferma un passo dal sogno a Roland Garros, lotta in finale e cede al quinto set ad Alexander Zverev. E poi dall'estero la vendetta di Teheran, missili iraniani contro Israele dopo i raid su Beirut. In taglio basso, pronta la proposta di legge, limitazioni fino ai 16 anni, giovani social, noi moderati vuole la stretta, Carfagna, accesso vietato agli under 13. E poi ancora violenza sessuale, imprenditrice accusa un senatore, ha abusato di me nel suo ufficio, Silvestro, Forza Italia, tutto falso, La Russa ordina un'indagine. E concludiamo con la Gazzetta dello Sport, che oggi titola in prima pagina Fenomeno, Chimi sbanca a Monte Carlo, quinto trionfo di fila, Antonelli domina un GP emozionante, con Safety Car e una nuova partenza, il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale a 66 punti di vantaggio, la doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso. E ancora Cobolli, è stato bello, ha un set dal sogno a Parigi, il primo slam di Zverev, Flavio cede solo al quinto, tra virgolette, ma ci riproverò. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola in questo lunedì mattina. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con le previsioni del tempo. Subito dopo arriva a tenervi compagnia Roberto Bagazzoli e io vi auguro una buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nikos Spiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio San Marino. Una giornata di lunedì anticiclonica su tutto il centro nord Italia, anche in Emilia-Romagna cielo sereno, poco nuvoloso, una bella giornata di sole con

0: caldo che tornerà a farsi sentire in accentuazione massime fino a 32-33 gradi sulla pianura emiliana e romagnola. Per quanto riguarda i cambiamenti, a metà settimana, tra le giornate di mercoledì e giovedì, qualche temporale dalle montagne scenderà in pianura e ci attendiamo anche un ridimensionamento del caldo. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo oppure sul nostro sito web.
1: Certo che tra le notizie di questa giornata sicuramente ci rende particolarmente felici la vittoria di Andrea Kimi Antonelli al Gran Premio di Monaco di Formula 1, che a 19 anni oltretutto raggiunge anche il record di essere il più giovane di sempre a vincere nel Principato, no? Quindi insomma direi una gran bella gara, un gran talento e che ovviamente in pista poi si fa sentire. Buongiorno a tutti quelli che il talento ce l'hanno, a quelli che non sentono di averlo, ma un talento assolutamente anche disfunzionale, come nel mio caso ce l'abbiamo un po' tutti, no? Anche per fare guai, assolutamente. Ricomincia una nuova settimana, ci stiamo avvicinando a passi da gigante, direi, verso la bella stagione. E come vi ho già raccontato, dovremo aspettare però il 21 giugno intorno alle 10:45 più o meno, che sarà l'orario ufficiale d'entrata. Sono Roberto Bagazzoli, vi accompagno fino alle 10, fra poco c'è Marco Mengoni con Io ti aspetto, subito Olivia Rodrigo.

Marco Mengoni, io ti aspetto, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Buona mattinata e buon inizio di settimana. Dunque, parliamo del finale dell'anno scolastico, che mi sembra un passaggio davvero fondamentale. Perché? Perché è un finale che praticamente va a scaglioni. Sì, perché? Allora, sono già in vacanza gli alunni di Campania, Emilia Romagna, Marche e Veneto, che hanno chiuso il capitolo sabato. Oggi terminerà l'anno scolastico per la Calabria, il Lazio, la Lombardia e la Sardegna. Domani sarà il turno invece di Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia ed Umbria. Il 10 giugno invece il via le vacanze per i ragazzi del Piemonte, della Toscana, della Val d'Aosta e nella provincia autonoma di Trento. Si arriva all'11 giugno, quando sarà il turno delle vacanze per gli alunni della Liguria, mentre a Bolzano dovranno aspettare niente proprio di meno che il

16, quindi altri 8 giorni buoni buoni, perché poi gli ultimi giorni davvero, no, come accade non solo per la scuola ma anche per la nostra quotidianità, quando abbiamo una cosa importante, no, c'è una data prestabilita con un orario, quella data e quell'orario non arrivano veramente mai. Tenete duro, mi raccomando. Intanto alle 8 e 16 minuti noi siamo pronti a farvi sentire Sienna Spyro con Material Lover.

0: Oggi fa TikTok nella promozione discografica, una volta lo facevano gli spot pubblicitari, se non sbaglio. Questa canzone finì fra le altre cose anche come colonna sonora di una pubblicità di crackers integrali. Adesso non voglio entrare nello specifico per una questione commerciale, però ecco, sicuramente quello spot fu di grande sostegno. Jerry Halliwell era il 1999 e la canzone era Lift Me Up. Allora, c'è un appuntamento davvero molto carino che vi volevo segnalare, non ce l'abbiamo due passi, ma va avanti fino al 29 agosto ed è alla libreria La Penna, giardino con cottage pieno di libri, in un piccolo centro della Lucignana, siamo nella provincia di Lucca. Si chiama Little Lucy, è un festival letterario piccolo così. Giunto alla sua sesta edizione, i temi della rassegna di quest'anno sono i luoghi abbandonati e quelli riconquistati. Se date un'occhiata naturalmente al programma che trovate in rete, molto facile, davvero, ecco, tantissimi ospiti e anche direi proprio di riguardo. Nel fine settimana ha dato via suo tour da Rimini, ecco Achille Lauro che ritroviamo con il singolo Comuni Immortali su San Marino.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

2002, insomma, diciamo remixata il 2002, perché è una cosa ben più antica. Sono le 8:30 di questo lunedì 8 giugno, siete insieme a Roberto Vagazzoli fino alle 10 nella seconda parte

0: scoprire con voi quelle che sono ovviamente le novità in promozione questa settimana. Sto parlando ovviamente dei potenziali numeri uno di domani. Mr. Rain, il suo nuovo singolo, si intitola Lunedì Nero.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Babbo, meglio di no.
1: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
2: Da Titan Cop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Cop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto del 25% su tutti i prodotti Bene Sì e Vivi Verde Cop. Per i clienti Fidelity Più, pomodoro, le conserve della nonna, sconto 50%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Cop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop e la tua spesa sicura sempre a Dogana, anche la domenica. È tempo adesso di compilation, dove ritroveremo tre canzoni senza interruzioni. Fra poco Fulminacci, Maledetto Me, Negrita con Rotolando verso Sud. Si comincia con Share the Chup Chup Song.

gli oceani che si celebra ogni anno l'8 giugno per ricordare che il mare è il cuore blu del pianeta e che la sua salute è indissolubilmente legata anche alla nostra. Istituita per promuovere consapevolezza e azioni concrete, questa giornata richiama governi, imprese e cittadini alla responsabilità che ovviamente ci porta a preservare risorse che non sono naturalmente infinite. Un invito alla consapevolezza e all'impegno concreto per la tutela degli ecosistemi marini, ricordando appunto come la salute, vi stavo dicendo, degli oceani sia strettamente legata al benessere dell'intero pianeta, arriva anche dal messaggio degli eccellentissimi capitani reggenti della Repubblica di San Marino, Alice Mina e Vladimiro Selva, in occasione appunto di questa giornata. Ricordo che se volete dare un'occhiata

Al suo contenuto lo trovate naturalmente entrando nel nostro sito sanmarinortv.sm, nelle notizie lo trovate subito in bella vista. Buongiorno, sono le 8:46 minuti. A che punto siete della vostra giornata? Appena cominciata? Ci state ancora pensando su? Anzi, forse prima un caffettino sarebbe la cosa giusta? Somber Potential.

0: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: L'Associazione Australiana per i diritti d'autore degli interpreti ha celebrato il suo 75esimo anniversario inserendo fra le 30 migliori canzoni questa che stiamo per sentire. In Italia ha avuto una cover nel 2001 di Antonello Venditti. Sono i Crowded House che ci fanno sentire adesso Don't Dream It's Over.
9: Rivivi insieme a noi.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio San Marino. Una giornata di lunedì anticiclonica su tutto il centro-nord Italia, anche in Emilia-Romagna cielo sereno, poco nuvoloso, una bella giornata di sole con caldo che tornerà a farsi sentire in accentuazione massime fino a 32-33 gradi sulla pianura emiliana e romagnola.

Per quanto riguarda i cambiamenti, a metà settimana, tra le giornate di mercoledì e giovedì, qualche temporale dalle montagne scenderà in pianura e ci attendiamo anche un ridimensionamento del caldo. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo oppure sul nostro sito web.

bella giornata umida, almeno no? In riva al mare. Ecco, io vivo a Pesaro, insomma, quindi di conseguenza ve la racconto un po' così. Bentrovati, oggi è una giornata terribile, anche perché sto rosicchiando come un castoro qualunque cosa, nel senso di commestibile, sia chiaro. Ecco, sono sempre lì davanti alla macchinetta con lo sguardo, che dire, desideroso di non so cosa, e sto cercando di limitare i danni. Allora, fra poco dei giornalisti che ritroveremo con Sold Out, subito Lady Gaga, Doichi, Runaway.

Siete su Radio San Marino The Giornalisti con Sold Out. Abbiamo parlato della fine dell'anno scolastico a macchia di leopardo in Italia, ma oggi è una giornata particolare. La scena si ripete fuori dai cancelli: genitori vestiti di rosso, che è il colore della fortuna, insegnanti che agitano girasoli gonfiabili come augurio di successo e agenti incaricati di mantenere l'ordine dentro il milione di ragazzi cinesi che affronterà il Gaokao, che è il famigerato esame nazionale di ammissione all'università. La scena si ripete ogni anno in tutta la Cina e anche oggi, primo giorno delle prove, non ha perso la sua carica simbolica. Eppure qualcosa è cambiato, la pressione resta enorme, ma il significato del Gaokao non è più esattamente quello di una volta. Secondo il Ministero dell'Istruzione, quest'anno sono 12 milioni 900 mila gli studenti registrati all'esame, in calo rispetto al 2025, a segnare una tendenza che diversi osservatori collegano sia il calo demografico sia la crescente diffusione di percorsi professionali alternativi all'università. L'esito del Gaokao però disegna sicuramente un percorso futuro per gli studenti che è veramente importante e, lasciatemi usare un termine, ecco, blasonato, direi.

era il 1996, l'abbiamo ritrovato nella mattinata di questo lunedì 8 giugno su Radio San Marino. Sono bellissimi e quando se ne incontra uno è normale sorridere e abbassarsi. Sono ladri assolutamente di sorrisi, di carezze, ma anche di biscottini. Sono i Bassotti che hanno invaso praticamente domenica scorsa Monza per l'edizione 2026 della Strabassotti, marcia non competitiva organizzata nel parco di Monza, che è un polmone bellissimo della città di Monza, dall'associazione Cuor di Pelo di Concorezzo, definita come la marcia più lenta di sempre. In famiglia, insomma, ce ne sono due, esattamente, a casa di mio fratello. Sono pazzeschi e anche un po' antipatici a volte. Adesso diciamo le cose come stanno, però. Oh. The Colors, Rolling Stones, su Radio San Marino. Buongiorno.

Grande lezione collettiva di danza si è svolta a Torino ieri, migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o per seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni che sono arrivati da tutte le scuole d'Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita così ad una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici. Insomma, poi ci sono delle foto che sono decisamente eloquenti di questo grande incontro con uno dei più grandi artisti, étoile, anche per i maschi si usa étoile, vero? Sì, io non è che sia proprio una danzatore addicted, lo ammetto. Lola Young adesso su Radio San Marino con One Thing.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: Radio San Marino per il sociale.
7: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
8: Siamo arrivati alle 9:31 minuti di questo lunedì 8 giugno, per noi è tempo adesso di farvi sentire anche qualcosa di nuovo. E allora preparatevi perché, come sempre, fra poco c'è un altro candidato a diventare numero uno domani, anzi candidata in questo caso, perché si tratta di Dito nella Piaga. Il nuovo singolo si intitola Businessman, lo ascoltiamo adesso qui su Radio San Marino.
4: Ascolti i successi di domani.

Le 9:35 minuti su Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli. Parliamo adesso di uno dei marchi più rappresentativi dell'alta moda italiana, ovvero Prada, che ha attivato una collaborazione con Action Space per creare lo strato interno della tuta spaziale sviluppata per proteggere gli astronauti della NASA nel corso delle loro missioni sulla Luna. È nata seguendo anche una passione, un'idea di futuro, ed è quello che ha cercato di spiegare praticamente Lorenzo Bertelli, che è il Chief Marketing Officer and Head of Sustainability del gruppo Prada, nel corso della presentazione di questo prodotto a New York, nella sede del marchio italiano a Soho, no? Ecco, quindi direi che uno dei marchi più prestigiosi, come stavo dicendo, dell'alta moda, che fra le altre cose ha ripreso in mano anche un altro marchio italiano, che è quello appunto che è accaduto di recente. Siamo una compilation. Poi torniamo dopo sul discorso. Fra poco One Republic, Madame Marrakesh, subito Julieta Venegas, me voi.

In chiusura One Republic, nella nostra compilation avevo lasciato un discorso in sospeso perché sono un distrattone, parlando di Prada, ha riportato in Italia la proprietà del gruppo Versace ed è una grandissima cosa. Le 9.45 di questo lunedì e l'8 giugno siete con Roberto Bagazzoli, chiacchierando veramente del più e del meno, facendo scorrere questa giornata che magari a volte potrebbe, no, rappresentare anche una difficoltà, perché è lunedì, perché non ne abbiamo voglia, perché ci abbiamo troppe cose, perché il pressing a volte magari del cliente è piuttosto forte, per cui magari, ecco, tocca, come si suol dire, il sistema nervoso, per usare dei termini che siano, no, radiofonici almeno, no, nel loro significato, ma si capisce, no, dei rompiscatole, ok, era quello il discorso. Madame Marrakesh, ci riprovano insieme, la canzone è Volevo Capire, la sentiamo? Va.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ra, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu

0: se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti. Nella dichiarazione dei redditi, dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
1: Pronto?
2: Maria, devi venire subito a casa mia.
1: Perché? Cos'è successo?
2: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
1: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
2: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
3: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me!
7: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
8: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
9: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
10: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
11: Una canzone che per la cantante che l'ha portato al successo è diventata assolutamente iconica, scritta da Ivano Fossati, ecco, e contenuta nell'album Banda per te. Venne rincisa, curiosità, l'anno successivo anche da Gianni Morandi per intero, senza censura, dedicato Loredana Bertè.
12: Rivivi insieme a noi le

Loredana Bertè con Dedicato, era il 1978, 9:56 minuti, siete insieme a Roberto Bagazzoli in questo lunedì, forse urge un caffè di mezza mattinata? Forse anche uno spuntino, non so, insomma, ecco, quale possa essere un'esigenza immediata, ma sì, ecco, qualunque cosa sia ci piace assai, ecco, che sia una pausa che possa darci, non so, una soddisfazione, no? Un sostegno ad affrontare questa giornata. Allora, noi continuiamo a regalarvi grande musica, buona compagnia, quella di Katia De Monte in arrivo ovviamente dalle 10. Per me è arrivato il momento di salutarvi. Vi ritrovo naturalmente come sempre domani mattina fra le 8 e le 10. Questa è la mia collocazione in questa programmazione ufficiale dell'estate 2026. Vi lascio con Alex Warren e Fever Dream e vi auguro una giornata serena in compagnia di Radio San Marino.

Buongiorno, buongiorno, benvenuti a bordo. Salutiamo il nostro Roberto Bagazzali che come sempre ci passa il testimone tutte le mattine per stare insieme fino alle 12.30. Io sono Katia De Monte, noi siamo ufficialmente quelli della tribù del bicchiere mezzo pieno. Che cosa significa? Diciamolo per chi magari, ecco, fosse arrivato nuovo oggi. Noi arriviamo qui al mattino esattamente così come siamo, in ordine, in disordine, con la mente annebbiata, con magari, ecco, la fatica di riniziare una nuova settimana, ma con un obiettivo molto chiaro, quello di fungere un po' da zona di decompressione, arrivare a mezzogiorno in una maniera sicuramente migliorata da qualsiasi punto di vista. E per tracciare la rotta di questo lunedì, in realtà ho scelto una riflessione potentissima che dice così: cari artisti, ricordatevi che il contrario della depressione non è la felicità, ma l'espressione. Per cui create, create, create, perché creare è una medicina per l'anima. Tra poco ne parleremo insieme, intanto

0: contributo concreto alla solidarietà verso poveri, malati ed emarginati. Ha inoltrato e anche esortato l'Europa a non rinnegare le proprie radici cristiane. E in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, i capitani reggenti lanciano un appello alla tutela del mare come patrimonio vitale per il clima, la biodiversità e il benessere dell'umanità. Ricordano che cambiamento climatico, inquinamento e pesca intensiva stanno compromettendo la salute degli ecosistemi marini, chiedendo un impegno condiviso di istituzioni, imprese e cittadini. Il messaggio della reggenza sottolinea anche il ruolo delle scelte quotidiane, dalla riduzione della plastica ai consumi sostenibili, nel contribuire alla salvaguardia degli oceani. Lo sport, per finire, parte con una sconfitta alla finale playoff di Serie A2 per la Dole Basket Rimini. In gara 1 la Tezzanis Verona si impone in casa 84-74 sfruttando il break del secondo quarto che porta gli scaligeri fino al più 10. Nella ripresa i veneti allungano ancora anche sul più 16, ma Rimini reagisce e risale fino a 71-65 nell'ultimo periodo. Non bastano ai biancorossi 13 punti a testa di Marini e Porter, mentre Zampini è il top scorer del match con 21 punti. Domani sera gara 2 ancora a Verona con la Dole chiamata a pareggiare la serie. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Bentrovati da Nico Spiodetto di Trevi Meteo, agli amici di Radio San Marino. Una giornata di lunedì anticiclonica su tutto il centro-nord Italia, anche in Emilia-Romagna cielo sereno, poco nuvoloso, una bella giornata di sole con caldo che tornerà a farsi sentire in accentuazione massime fino a 32-33 gradi sulla pianura emiliana e romagnola. Per quanto riguarda i cambiamenti, a metà settimana, tra le giornate di mercoledì e giovedì, qualche temporale dalle montagne scenderà in pianura e ci attendiamo anche un ridimensionamento del caldo. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo oppure sul nostro sito web.
3: Le 11:04 qui su Radio San Marino, adesso archiviati tutti gli aggiornamenti dalla nostra redazione, lo sguardo rassicurante, le previsioni del tempo, riprendiamo in mano il timone per inaugurare questa nostra seconda ora di diretta insieme qui su Radio San Marino. Io sono Katia, come sempre noi tutte le mattine siamo quelli del bicchiere mezzo pieno e l'obiettivo è sempre questo, dai, spezzare un po' i fili della tensione o offrirvi punti di svolta magari originali per rileggere anche le nostre mattinate e approdare all'ora di pranzo un po' più rigenerati. Lo facciamo con la bella musica, si ricomincia da Gaia e la

0: non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: You understand? For all that fighting, you understand?

Once Upon a Time Down Low su Radio San Marino in questa nostra mattinata. Allora dai, prendiamo in prestito una riflessione dal passato un po' per svoltare il nostro presente, no? Torno a 2000 anni fa e a Seneca, che ripeteva molto spesso come un mantra che la felicità è dentro di noi e non altrove. C'è una frase che oggi risuona un po' come un avvertimento vitale, perché siamo costantemente immersi in una folle corsa verso il futuro. Ci convinciamo che saremo finalmente tranquilli e soddisfatti solo quando magari guadagneremo quel determinato stipendio, quando ci compreremo quell'oggetto, oppure quando magari otterremo un determinato riconoscimento da parte degli altri. Anche questa è una trappola, insomma, abbastanza infima, e quindi trasformiamo un po' la nostra esistenza in questa lunghissima sala d'attesa. E invece questo pensiero di Seneca ci ricorda brutalmente, ma secondo me ci fa anche molto bene, che affidare la nostra serenità a cose esterne che di fatto non possiamo controllare sicuramente è una ricetta per avere ansia perenne. Anzi, la libertà e la vera forza nascono quando ci concentriamo esclusivamente su come reagiamo alle cose, no? Questo tema lo abbiamo affrontato da diverse prospettive tante volte, però ci fa sempre bene ripeterlo. E allora diciamo che la domanda che cade a pennello un po' per tutti noi: qual è quel minuscolo dettaglio, dai, quell'abitudine invisibile, magari totalmente gratuita, che avete, che ogni giorno vi caratterizza e che vi regala un istante di pace interiore assoluta? 335 104 1027, dai, quella cosa che vi fa dire ora sto proprio bene. Dai, tra poco vi leggo, intanto Elisa con Amore è

c'è la voce meravigliosa di Imani con la sua You'll Never Know qui su Radio San Marino nella nostra playlist di questo lunedì mattina, un lunedì mattina in cui si parla anche di felicità, perché poco fa vi ho chiesto, ispirandomi al grande Seneca, quale minuscola cosa quotidiana anche gratuita vi regala veramente un momento di pace e di stabilità. E allora vado a leggere subito Chiara che dice: Katia, la mia ancora di salvezza è in macchina. Quando torno dal lavoro parcheggio nel vialetto di casa e prima di spegnere il motore rimango seduta 2 minuti in silenzio totale. Quel confine invisibile mi rigenera l'anima. E Chiara, guarda, devo dire che non sei la sola, perché capita anche a me questa cosa. Tra l'altro la sacralità dell'abitacolo è meravigliosamente terapeutica. Poi c'è Enrico che dice: il mio momento di serenità totale è al mattino presto, innaffiare le mie 3 piccole piantine sul balcone prima ancora di toccare il telefono, prendersi cura di qualcosa prima del caos mi centra. Ecco, secondo me tu hai toccato veramente un punto forte, perché la connessione con le cose semplici poi è veramente imbattibile. Sara scrive da Rimini: il mio istante perfetto è il profumo della prima moca del giorno, quando la casa è immersa nell'ombra e gli altri dormono. Vabbè, questo ci sta, il caffè, l'odore del caffè credo che sia diciamo la parentesi ricorrente che crea veramente tantissimo benessere a tante persone. Diciamo che queste testimonianze dimostrano perfettamente quello che intendeva poi Seneca, che la centratura e la serenità non si comprano ma si costruiscono proprio tutelando i nostri piccoli momenti di presenza nel qui e ora. Per cui ecco, l'invito è quello di farne sempre e comunque tesoro. Noi continuiamo a viaggiare altissimi, perché c'è anche

E-Train con Calling All Angels a farci compagnia in questa nostra mattinata su Radio San Marino. Voglio lasciarvi una nota velocissima, molto pragmatica. Se vi capita mai di sfogliare i social e sentirvi improvvisamente in colpa perché non siete produttivi o scattanti come le persone che vedete magari sullo schermo, ecco, fermatevi subito. Paragonare, diciamo, un po' il vostro dietro le quinte, sudato, con le sue fatiche quotidiane, al palcoscenico perfetto e filtrato degli altri, la peggiore ingiustizia che potete farvi, anzi andate alla vostra esatta velocità, che è l'unica che conta poi davvero per non finire fuori strada. Intanto The Bausa, Magnetic.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Sato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
5: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
6: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Ed ora per le novità musicali della settimana ci ascoltiamo insieme un brano che sicuramente mescola mondi apparentemente distanti, ma vi assicuro vince alla grande la scommessa. I protagonisti sono Yuli e 13 Pietro, che incrociano le rime proprio in questo brano per raccontare le contraddizioni di una generazione che molto spesso si nasconde dietro infinita ironia. Si intitola Qui piangono tutti, il nuovo singolo.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora facciamo una spesa insieme da Titan Coop, dove puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto del 25% su tutti i prodotti Benessì e Vivi Verde Coop. Per i clienti Fidelity Più, pomodoro, le conserve della nonna scontate del 50%. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smanche. Se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora abbiamo tutto il tempo di ascoltarci un'altra compilation, tre brani tutti di fila, Fulminacci con Maledetto Me, poi Walking on the Sun degli Smash Mouth ad aprire Dan Auerbach e Shine on Me.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Raff, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...

0: Ed ora siamo prontissimi per aprire i cancelli della nostra dorata collection per un inno immortale datato 1978. Diciamo che la cosa più folle di questo successo mondiale è che inizialmente la casa discografica decide di stamparlo solo sul lato B del disco. Sto parlando di Gloria Gaynor e la sua I Will Survive.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni

la grandissima Gloria Gaynor con questa I Will Survive, canzone diventata un inno, e soprattutto ci ricorda che sì, siamo sopravvissuti, ci siamo, siamo vivi e vegeti in questo preciso momento, in questo istante. Allora su Radio San Marino si continua con invece una novità di questo 2026, Brescia, il suo nuovo singolo si intitola D'addio.

Sono le 12 e un minuto qui su Radio San Marino, ancora ben trovati sulla radio che senti. Io sono Katia De Monte con voi ancora per una mezz'oretta e diciamo che la nostra maratona corre super veloce, anzi tra pochissimo vi lancerò l'ultima provocazione sul nostro WhatsApp e poi vi sposterò verso l'imminente momento del pranzo, con un atterraggio decisamente morbido e rilassato, almeno queste sono le premesse che ci siamo dati a inizio mattinata e vorrei che appunto fossero realizzate, poi magari mi fate sapere voi, 335 104 1027 il nostro WhatsApp, intanto si ricomincia da Achille Lauro.

nella nostra mattinata qui su Radio San Marino, e ci voleva per darci la carica per iniziare la settimana alla grande. A proposito di ritornare un po' indietro, ecco, in questo caso musicalmente negli anni 90, ritorniamo un attimo col pensiero all'apertura di questa nostra mattinata. Lo dico per chi magari si fosse collegato più tardi: abbiamo parlato di come la vera creatività poi non sia solo in chi dipinge quadri da museo, ma di come tutti noi siamo nei piccoli gesti un po' dei creatori, degli artisti. Cioè, abbiamo detto che la creatività è l'arte di mettere insieme due cose che magari prima non c'erano. Quindi ecco, voglio un po' chiudere le nostre interazioni di oggi scavando nei vostri talenti domestici più bizzarri e geniali. Cioè, qual è l'invenzione o il mix o la creazione più assurda e ingegnosa che avete ideato in casa per risolvere magari un problema o anche solo per divertirvi? Dai, che ne so, avete riparato un tubo usando il nastro adesivo, un pezzo di plastica, diventando un po' i MacGyver della situazione, oppure, che ne so, avete inventato una ricetta mischiando gli unici 3 ingredienti rimasti nel frigorifero, creando insomma questo capolavoro culinario. Ecco, 335 104 1027, svelate i vostri talenti creativi, dai, che voglio applaudirvi tra pochissimo. Intanto andiamo a Coez con Ci vuole una laurea. Le mani...

grandissimo Daniele Silvestri con la sua paranza, sempre un piacere riascoltarlo qui su Radio San Marino. Io invece vado subito al nostro WhatsApp perché si è magicamente trasformato in un'esposizione universale di piccoli geni incompresi e talenti domestici. Poco fa vi ho chiesto appunto di svelarmi le vostre creazioni più assurde, quelle geniali, e vado subito a leggere Stefano che dice: Katia, io sono l'artista del bricolage estremo, mi si era rotto il gaccio della tenda della doccia, l'ho sostituito piegando una forchetta da insalata in modo artistico, tiene da 2 anni ed è bellissimo. Cioè, mi piace anche il fatto che sia lì da 2 anni, che poi ecco sia proprio utilizzato come soluzione acquisita ufficialmente. Dai, questa secondo me è pura avanguardia di design, complimenti. Poi c'è Marta: il mio talento creativo esplode nel frigo vuoto, l'altro giorno ho frullato ceci, mezza cipolla e del pane secco creando dei burger vegetali che non sarei in grado di replicare mai più, ecco, eroi per una sera. Beh Marta, sicuramente il brivido dell'irripetibile è il vero segno dei geni culinari. Chiudiamo con Lorenzo, dice: io ho costruito una scala per il gatto usando i vecchi dizionari impilati e incollati al muro in modo sfalsato, una libreria interattiva. Dai ragazzi, devo dire che siete veramente la dimostrazione vivente che la creatività abita nelle piccole soluzioni quotidiane. Conservate questa bellissima dote, questa brillantezza.

Nostra mattinata qui su Radio San Marino. Beh, prima di salutarci però abbiamo tutto il tempo di ascoltarci un altro brano, si cambia decisamente genere. Lei è una lei molto conosciuta in questo momento e molto apprezzata, stiamo parlando di Paola Iezzi, il suo singolo si intitola Stessa Direzione.

Paola Iezzi, io stavo guardando un po' la nostra direzione e siamo arrivati alla fine di questa mattinata insieme. Allora non mi resta altro che augurarvi innanzitutto un buon proseguimento di giornata. Noi ci sentiamo sempre qui domani mattina a partire dalle 10, ormai seconda settimana di questo orario estivo che si è spostato un po' più avanti, ma vi auguro anche ovviamente di portarvi addosso, dai, la leggerezza per attraversare il resto della giornata. Io vi saluto, però la grande musica di Radio San Marino ovviamente non vi lascio.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
6: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
9: La notizia passa di bocca in bocca.
10: Come, come?
9: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
10: Perché?
9: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
10: Oh, finalmente!
9: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
10: Oh!
9: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
10: Va bene.
9: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino. San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19:30.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio San Marino. Una giornata di lunedì anticiclonica su tutto il centro nord Italia, anche in Emilia Romagna cielo sereno, poco nuvoloso, una bella giornata di sole con caldo che tornerà a farsi sentire in accentuazione massime fino a 32-33 gradi sulla pianura emiliana e romagnola. Per quanto riguarda i cambiamenti, a metà settimana tra le giornate di mercoledì e giovedì qualche temporale dalle montagne scenderà in pianura e ci attendiamo anche un ridimensionamento del caldo. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo oppure sul nostro sito web.
1: Ma buongiornissimo da Irola a tutti gli ascoltatori della radio che senti in questo lunedì 8 giugno. Siamo tornati dopo un weekend veramente tosto qua a San Marino. C'è stato un evento, in particolare Republic, che è anche un fuori format qua di Radio San Marino, ed è stato veramente carico di affluenza per quanto riguarda la serata di sabato, ma anche il pomeriggio di ieri, domenica, dove eravamo tutti qua nel centro storico con le star del basket, Tommy Marino, Ale Vecchiato, ma anche grandissimi DJ come Master Freeze. Per quanto riguarda il sabato, beh, veramente un qualcosa di incredibile. Al campo Bruno Reffi, saluto tutti gli amici che hanno presenziato all'evento, e oggi abbiamo tante novità per quanto riguarda la musica. E per rimanere in tema, c'è anche questo spoiler che hanno fatto Neffa e Fabri Fibra, che hanno realizzato un intero album insieme. L'annuncio è arrivato durante un party, poi ne parleremo. Intanto la musica, ma soprattutto voi. 335 104 1027 se volete scriverci messaggi scritti o vocali. C'è Francesco Gabbani, mood molto estivo, e allora partiamo con la sua Summer Funk.

Ora, tema che potremo anche aprire durante la nostra diretta, e sappiamo tutti che il rap, specialmente quello ascoltato dalle nuove generazioni, diciamo che insomma è al limite della censura, però come, insomma, come arginiamo questa cosa? Avete dei consigli? Anche, non so, ragazzi un po' più grandi della mia età, quando erano giovanotti, ascoltavano cose non consigliatissime, o sbaglio? 335 104 1027, sono curioso della vostra. Intanto questa canzone dei The Bows, Magnetic.

Showman, See My Blood, il 2018 sulla radio che senti, c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia. E allora qualcuno naturalmente qua fuori dalla diretta commenta, anche noi tanti ospiti che hanno fatto parte di questo evento tutto sammarinese, Republic volume 6, è un po' questi rapper volgari. Allora,

Cesare Cremonini con La ragazza del futuro, il 2022 sulla radio che senti, c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia in questo lunedì 8 giugno fino alle 15:30 e abbraccio e saluto tutti gli amici, anche quelli che ci stanno scrivendo. Intanto, a proposito di Cesare Cremonini, grande anno anche a proposito di live, tra qualche giorno, per esempio il 10 giugno sarà a Milano, il 13 giugno a Imola, 17 giugno a Firenze, mentre invece sta per arrivare una coppia musicale che spacca, un brano nuovissimo. Ma a proposito di questi duo, vi ho accennato di Neffa e Fabri Fibra, che hanno realizzato un intero album insieme. L'annuncio è arrivato durante un party, una festa e una collaborazione che chiude un cerchio lungo più di 20 anni. Nel 2002 infatti Neffa regalò a Fibra l'album di Beat, diventato poi Turbe Giovanili, e ora invece c'è un progetto che li vede proprio protagonisti insieme. Dopo Foglie morte del 2024 e poi Hype nell'album Cane Randaggio arriva anche questo nuovo album. Ancora una data non prevista, ma staremo dietro alla cosa. A proposito di coppia che spacca, Lady Gaga, Doechii, Runway su Radio San Marino.

The Roxette con Listen to Your Heart, 1988 sulla radio che senti, ascoltiamolo sempre il cuore, mi raccomando, perché sennò dopo non si sta bene, non si sta bene. Tornando a noi invece, continuiamo a parlare di novità musicali, cosa è successo in questi giorni. Beh, diciamo che ci sono notizie anche per le regine del pop di questo momento, ovvero Madonna e anche Taylor Swift. Per quanto riguarda Madonna, ha praticamente dato il via idealmente a questo Pride Month con un mini concerto gratuito nel cuore di Times Square a New York. La pop star è apparsa insomma col suo velo rosa, ha aperto l'esibizione con le note di I Feel So Free, poi dopo ha anche presentato in anteprima Love Sensation, questo nuovo singolo che è estratto da Confession 2, il seguito di Confession on a Dance Floor, uno dei suoi album più amati, e questo nuovo progetto uscirà il 3 luglio. Naturalmente è un super party e quindi avanti tutta per Madonna, che insomma ha una certa età ma continua a droppare con una certa attitudine. Mentre invece Taylor Swift è uscita con il suo brano, colonna sonora del film Toy Story 5. Insomma, tutto prosegue anche per le superstar internazionali. Torniamo nel bel paese, c'è Fra Quintale che ha tirato fuori la sua canzone estiva, la produzione è quella di Mace, quindi una super produzione, si intitola Aranciata, la ascoltiamo ora, tra pochissimo la New Play qua su Radio San Marino.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armand & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
5: Bella questa pergola, è nuova?
6: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
7: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
6: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
7: Ah, allora quasi quasi.
6: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
8: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
9: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
11: Momento New Play su Radio San Marino, Karol G con questo nuovissimo brano ed è un featuring importante, mi sembra di capire, perché c'è Manu Chao insieme a lei in Viaggiando por el Mundo. Questo brano estratto dall'album Tropico Queta, e ricordiamo anche che Karol G arriverà qua a San Siro nel luglio del 2027, avrà un mega tour mondiale, ma intanto ci ascoltiamo questa collaborazione che sicuramente rimarrà negli annali. Karol G, Manu Chao.
12: Ascolti i successi di domani.
13: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: si no me muero.
1: Karol G, Manu Ciao, Viaggiando per il Mondo 2026 sulla radio che senti. Allora, la giocata facile comunque la nostra Karol G, ma anche soprattutto il nostro Manu Ciao, perché si sente il Me Gustas Tu, no? Un po' un featuring alla Alfa, l'aveva fatto Alfa con Manu Ciao l'anno scorso. Si sente anche qualcosa dell'universo di Clandestino e comunque la vibe Manu Ciao è sempre qualcosa di incredibile, bellissimo da sentire. Noi ora invece ci tuffiamo nella nostra compilation, in caso vogliate farvi sentire voi 335-104-1027 per i vocali o messaggi scritti. Noi ora tre brani non stop con i The Colors e la loro Rolling Stones Hole con Celebrity Skin. Si parte con Katy Perry, torno tra pochissimo da voi.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Raff, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo dà vita a un errore che non va nascosto ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo, un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, monastero di Santa Chiara, non mancare.
3: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
6: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: È il momento della nostra collection, il nostro salto indietro nel tempo, verso la fine di ogni ora. Torniamo nel 1988 con gli Eighth Wonder, con la loro I'm Not Scared, uno dei brani più eleganti del pop elettronico di quegli anni. La voce è di Patsy Kensit. Ce li ascoltiamo, gli Eighth Wonder.
17: Rivivi insieme a noi

0: Wonder con I'm Not Scared, il 1988 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti in questo lunedì 8 giugno, ritorno da questo weekend pazzo nella nostra Repubblica, c'è stato il bellissimo evento Republic. Tornando a noi invece, prima di passare alla prossima ora, ci sono due delle voci più riconoscibili della musica italiana in un brano firmato appunto Io Sono Un Grande, la versione deluxe dell'ultimo album di Tiziano Ferro, e c'è anche Giorgia in questa canzone che si intitola Superstar. Questo pezzo scritto a quattro mani e pare sia nato da uno scambio di messaggi vocali sulla vita, sul bisogno di star bene, quelli che no, spesso e volentieri inviamo anche ai nostri amici. Se li inviavano Tiziano Ferro e Giorgia prima di dare spazio a questa hit Superstar, non quella che ha rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest, è un'altra canzone questa, ok?
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Riparte una nuova ora sulla radio che senti, c'è il vostro Erol a tenervi compagnia in questo lunedì 8 giugno. Sono scattate le ore 14 da pochissimi secondi e uscivamo praticamente dal brano Superstar, Tiziano Ferro Giorgia. Tra l'altro c'è stato un concerto di Tiziano Ferro a San Siro qualche giorno fa ed è stato fortemente criticato. Tiziano Ferro senza voce, Tiziano Ferro è fuori forma, Tiziano Ferro non fa più quello che faceva prima. Ne parleremo tra pochissimo, intanto ripartiamo con la super hit di Madonna featuring Sabrina Carpenter, abbiamo parlato di lei anche prima, Bring Your Love, su Digiri, volume a palla.

Smoke City con Mr. Gorgeous 1997 sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. Allora parlavamo di queste critiche sui social a Tiziano Ferro, veramente spietate da parte di alcuni fan, o meglio dire no, forse i fan non si sono cimentati in questo. Diciamo che comunque Tiziano ha tanti, insomma, tanti appuntamenti negli stadi o in posti giganteschi. In questo caso a San Siro ha cantato davanti a quasi 60.000 persone, un concerto sold out, show di circa 2 ore, 37 canzoni, 25 anni di carriera. E più che un semplice tour, un gigantesco greatest hits da perdono ai brani più recenti con Lazza per questa nuova versione. Tra i passaggi più emozionanti, la fine, un omaggio a Raffaella Carrà con A far l'amore. Diciamo comunque questa cosa, pochi secondi estrapolati dai social non possono raccontare un concerto di oltre 2 ore. Bella per Tiziano, ora Annalisa con Canzone estiva.

Gli Upstank con If I Were You, e sono ancora in piena forma, super attivi ragazzi, tra l'altro molte date fissate in questo 2026 tra festival, concerti negli Stati Uniti, in Europa. Invece una delle canzoni dance più ascoltate di quest'anno arriva dall'incontro tra Another e 54 Ultra, e questa Talk To You è diventata in poche settimane un successo internazionale, ha conquistato anche il primo posto nelle radio dance mondiali. Allora, gli Another sono un duo olandese già conosciuto per Relax My Eyes, mentre 54 Ultra è un cantante chitarrista del New Jersey. Il brano è nato durante una sessione in studio nello stato di New York, appunto, e mescola vari generi, lo potete sentire, li ascoltiamo, forse uno dei brani simbolo di questa bella stagione 2026. Talk To You su Radio San Marino.

Vasco Rossi con Un Mondo Migliore, era il 2016, 10 years later, è stato anche qua pochissimo fa con la sua data zero e anche quella dedicata al fan club del suo tour di quest'anno, ma possiamo dire che Vasco è sempre un passo avanti perché sta già guardando al 2027, ha annunciato quello che ha ribattezzato il Giubileo di Vasco, questo progetto che si svolgerà a Roma nella prossima primavera, comprenderà diversi appuntamenti dedicati alla sua carriera, spalmati in diversi mesi. Ha anticipato che questo evento sarà epocale, dovrebbe coinvolgere 500.000 persone tra musica, ricordi, incontri, per ora però non sono state comunicate date precise, location, modalità di partecipazione. Invece, sempre restando in tema live, ce n'è uno in particolare in Italia tra pochissimo che insomma è molto molto atteso, così tanto atteso che ha dovuto aprire un'altra data. Sto parlando del nostro Bruno Mars, che è uscito con il suo album The Romantic, e nel suo The Romantic Tour passerà anche qua per l'Italia martedì 14 e mercoledì 15 luglio in quel di San Siro. Ma possiamo anche dire che ci sono delle super aperture come Victoria Monet and Zone Park in versione DJ Pee Wee. Bruno Mars con I Just Might, solo la creme sulla radio che senti.

Bruno Mars con la sua I Just Might. E ora invece nella new play di oggi abbiamo una coppia inedita. Sto parlando di Julie, il produttore che ormai insomma è famosissimo anche qua in Italia. È partito tutto da Olly e quella vittoria a Sanremo. Ha fatto anche un progetto pieno di collaborazioni e c'è anche 13 Pietro tra i featuring insieme a Julie. In questo caso il brano si intitola Qui piangono tutti ed è estratto da Solito Cinema. Julie. Ascolti successo.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titancop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio c'è maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più e per tutti i clienti sconto del 25% sui prodotti Benessi e Vivi Verde Coop. Per i clienti Fidelity Più, pomodoro, le conserve della nonna, scontato al 50%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancop, la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra compilation Safe, la sua buona domenica è White Town con You Woman. E a proposito di Bruno Mars, perché non una Lazy Song?

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. È stato un weekend di fuoco, ma anche questa settimana, insomma, vedrà dei bellissimi eventi qua nella nostra Repubblica, come per esempio il Torneo dei Castelli, che è uno degli appuntamenti più rappresentativi della tradizione storica e culturale di San Marino. È organizzato annualmente dalla Federazione Balestrieri Sammarinesi e si svolge in uno degli scenari più suggestivi del centro storico, la Cava dei Balestrieri. Torneo che coinvolge i rappresentanti dei 9 castelli di San Marino che si sfidano in una spettacolare gara di tiro con la balestra antica da banco, una disciplina storica profondamente radicata nella tradizione sammarinese. Quindi potete capire tutto il contesto, con abiti medievali ricostruiti anche per l'occasione. Vi ricordo, l'appuntamento sarà il 13 giugno, quindi questo sabato, dalle 17, nella Cava dei Balestrieri. Torna il Torneo dei Castelli 2026.

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
4: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta. Una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Radio San Marino per il sociale.
8: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese, un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
9: Momento Collection, il salto indietro nel tempo, in questo caso però dopo gli anni 2000, era il 2003, una delle canzoni simbolo del pop rock italiano di quegli anni, sto parlando di Dedicato a te, il singolo d'esordio delle Vibrazioni, scritto da Francesco Sarcina, lo ascoltiamo.
10: Rivivi insieme a noi le

Le vibrazioni con questa dedicato a te. Dicevamo che è un brano scritto da Francesco Sarcina, è una delle canzoni simbolo del pop rock italiano di quegli anni e indimenticabile anche il videoclip girato sui Navigli di Milano, diventato talmente popolare da generare parodie, citazioni. Ora invece sta per andarsi a chiudere questa ora insieme e tanti messaggi sono arrivati in questa mattinata, infatti salutiamo gli amici anche che ci scrivono al 335 104 1027. Parlavamo anche un po' di questo weekend che è stato bello animato nella Repubblica di San Marino grazie al festival Republic, che ha visto sabato esibirsi dei guest molto adatti ai giovani, ma non solo, ai giovanissimi, insomma artisti di qualità nella Repubblica. Invece ieri domenica le star del basket italiano che sono venute qua nel centro storico a giocare un 3 contro 3 in piazza Sant'Agata. Veramente una bellissima atmosfera quella che si è creata, ma solo il primo dei tanti eventi che ci saranno quest'estate nella nostra Repubblica. Venite a trovarci. Sta per ripartire una nuova ora insieme.

0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Sulla radio che senti stanno per scattare le ore 15, spazio alla nostra redazione.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. L'accordo di associazione con l'Unione Europea torna al centro dell'attenzione a Bruxelles. Il dossier è stato esaminato dal COREPER, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti dei 27 Stati membri, in un passaggio considerato cruciale per l'avanzamento dell'iter verso la firma. Al momento non sono emerse comunicazioni ufficiali sugli esiti. Nelle precedenti riunioni, la Bulgaria aveva espresso una riserva bloccando la procedura che richiede l'unanimità dei Paesi membri dell'Unione. Intanto il Congresso ha conferito al segretario di Stato Marco Gatti l'interim della Segreteria di Stato alla Sanità, Sicurezza Sociale, Affari Sociali e Pari Opportunità in seguito alla scomparsa di Mariella Mularoni. L'incarico ha carattere temporaneo e non potrà superare i 3 mesi. Entro il 29 agosto 2026 il Consiglio Grande Generale dovrà procedere alla nomina del nuovo segretario di Stato. La cronaca: perquisizioni della Guardia di Finanza nell'abitazione dell'ufficio di Riccione di Davide Barzan, consulente noto anche per il caso Pierina Paganelli. L'operazione, disposta dalla Procura di Bergamo, rientra in un'indagine per presunta bancarotta fraudolenta legata ad una società di infissi per un ammontare di circa 1 milione di euro. La difesa di Barzan respinge le accuse, sostenendo che il consulente non avrebbe mai prelevato denaro dalla società. La pagina estera: nuove tensioni in Medio Oriente, Trump ha chiesto a Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico iraniano e di dare più tempo ai negoziati, ma nelle ultime ore si sono registrate esplosioni a Teheran e a Karachi e nuovi allarmi a Tel Aviv per missili provenienti dallo Yemen. Gli Houthi hanno annunciato il blocco della navigazione israeliana nel Mar Rosso. Secondo fonti israeliane, dopo il colloquio con Trump, Netanyahu starebbe valutando la sospensione dei prossimi attacchi contro l'Iran. Infine lo sport con il calcio. Paura per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina, il capitano danese ha accusato un nuovo malore cardiaco e si è accasciato in campo poco dopo l'ora di gioco, richiamando alla memoria quanto accaduto agli europei del 2021. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, questa volta però non sono state necessarie manovre di rianimazione grazie al defibrillatore sottocutaneo impiantato dopo il primo episodio. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm, scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.
1: Ringraziamo la nostra redazione con Filippo per le news in questo lunedì 8 giugno. Tanti auguri, perché no, a Kanye West. Notizia di poche ore fa: parte ufficialmente questo nuovo corso del Festival di Sanremo, cioè arriviamo un po' in anticipo, però Stefano De Martino, direttore artistico, ormai sappiamo tutti, ha annunciato le date dal 16 al 20 febbraio. C'era anche una canzone di Vasco Rossi sotto l'annuncio e molti si chiedono chissà se non ci sarà anche il Blasco al prossimo Sanremo. Intanto ripartiamo da Achille Lauro, che ha avuto il concerto ieri a Rimini, tantissima gente, Comuni Immortali.

Qui dal 16 al 20 febbraio del prossimo anno, e dietro questo spoiler c'era anche Vita Spericolata, il brano di Vasco Rossi. Chissà, magari, no? È un accenno a un eventuale ospite della prossima edizione. Intanto, se abbiamo parlato di Neffa e Fabri Fibra con un nuovo album in arrivo, c'è un'altra coppia che spacca.

Grass con All Right del 1995 sulla radio che senti. Allora, qualcuno vedo che si è andato a vedere questo concerto di Achille Lauro, ci scrivono anche tanti messaggi, deve essere stata una bellissima esperienza, era la data zero se non sbaglio anche per Achille Lauro qua in quel di Rimini, quindi Vasco Rossi e Achille Lauro ripartono dalla Bassa Romagna, possiamo dire. E abbiamo accennato anche le nuove date di Sanremo, cioè ce le ha comunicate De Martino, cioè proprio chiamato

con Supernatural, Super Serious, il 2008 sulla radio che senti, ora al presente invece con la New Play, brani freschissimi usciti da poco, e c'è Dito nella Piaga con una novità, Businessman, dopo il suo album Miss Italia, accompagna l'inizio del suo tour estivo questo brano, e tra l'altro lei per promuoverlo ha creato anche un finto annuncio di lavoro su LinkedIn. Ora vedremo, anzi ascolteremo che cosa ha da dire a riguardo in questa traccia. Dito nella piaga, Businessman, è la nostra New Play di oggi.

Lenny Kravitz con Push. Era il 2011, che super stiloso Lenny Kravitz. E tra l'altro vi do una bella informazione: venerdì 12 giugno, quindi tra qualche giorno, sarà qua in Italia al Firenze Rocks, Bisarno Arena di Firenze, sarà headliner della prima giornata e tra l'altro unica data italiana, quest'anno probabilmente, per quanto lo

riguarda. Io abbraccio forte i nostri ascoltatori, quelli che sono rimasti connessi fino a quest'ora. Ci risentiamo domani sempre 13:15:30 alle 16. Tra poco quindi arriva Stabiliamo un contatto con Marco Corona. Saluto lui e tutta la community. Non vi lascio a mani vuote, ma con Amore di Elisa. Buon pomeriggio a tutti da Iron.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino città.
2: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto

0: così bello?
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Dal 1° al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits.
1: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
2: Ok, allora oggi ci vorremmo fare
1: Non ci siamo, tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino.
3: Stabiliamo un contatto.
4: Bella, sì.
1: Sì.

0: vi faccio tornare di buon umore se metto un sondaggione,
1: eh? Ma che cazzo?
0: Ah, infatti mi sembrava strano. Comunque non sono io a lanciare il sondaggione, vero?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Oggi lancio il sondaggione carino carino. Rimaniamo Vai. Sempre nel tema con me. È cioè? Inevitabile. Del
0: Quale?
2: Mangiare.
0: Del mangiare.
2: E quindi? Immaginiamo che alla prossima cena li stabiliamo un contatto, ognuno porti una cosa con la prima lettera del proprio cognome.
0: Ah,
2: ad esempio,
0: okay.
2: Inizio
0: ad esempio.
2: Io.
0: Vai.
2: Il mio cognome inizia per B e quindi intanto io porto un po' di birra, eh? Okay. E voi portate il resto.
0: Va bene.
2: Dai, dai, sono troppo curiosa. Cosa portate a questa cena? Oh, si deve anche mangiare, eh? Amrakman.
0: Che cosa portate?
3: Non lo so.
0: Vabbè, dovete partire dall'iniziale del vostro cognome.
4: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Deglia. Stiamo organizzando una cena di stabiliamo un contatto.
0: Sì. Cos'è?
4: No, vabbè, dai, che lo starnuto, ma non si può.
0: Ma come mai?
5: Mi scusi, sono allergico alle cazzate.

0: appena partito il sondaggio Neone che fa rima con... Dai.
1: Te Marco non sei serio però.
0: No, fa rima con conduttore. Io, Marco Corona, Paolino Zanetti alla parte tecnica. L'appuntamento di Stabiliamo un contatto Day and Night. È cominciata una nuova settimana, anche se mettendo le mani avanti, spesso e volentieri, se ci piacciono questi sondaggioni che facciamo su Radio San Marino, poi le replichiamo nella versione best of del weekend, quindi potrebbe essere anche sabato. Comunque, abbiamo lanciato un sondaggione nell'etere e c'è qualcuno che può, che so, ricordare qual è il tema?
2: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
2: Nel sondaggione di oggi stiamo organizzando questa cena ed ognuno deve portare qualcosa con la prima lettera del suo cognome.
0: Esatto.

0: Il mio inizia per S. All'inizio ho pensato alla sangria, ma già c'era Sara che portava la birra, meglio non mischiare niente.
1: No.
0: Quindi andiamo di dolcino, perché vi porto un bel salame al cioccolato. Ah, buono, piace a tutti, spero almeno. Io porto quello, poi vediamo gli altri. Ciao.
1: Ciao. Per partecipare
2: manda anche tu un vocale al 335 104 1027.
3: Bella zii.
1: Ciao Guido.
3: Sta cena mi piace proprio.
1: Davvero?
3: Soprattutto perché con l'iniziale del mio cognome.
1: Cosa?

0: nasconderti.
1: Vasco Rossi, siamo qui e noi siamo qui fra poco per andare a lezione di Gen Z. Perché bisogna capire un po' di più come si muovono questi ragazzi e queste ragazze, e lo faremo parlando d'amore, che è un terreno molto rischioso, molto scivoloso, però è bello sapere quali sono le nuove tendenze. Per esempio, quella di cui parleremo fra poco è la cosiddetta wild flowering, cioè letteralmente la fioritura spontanea. Dici, si sono messi a coltivare? No, non è questo. Parleremo di un genere di relazionarsi molto differente che sta avendo una certa diffusione tra i più giovani, per l'appunto. Forse più un segno dei tempi, visto che siamo sempre bombardati da app di incontri, da messaggi. Non sempre, insomma, le cose pianificate vanno bene. Loro rispondono in questa maniera. Ma ve ne parlo fra poco.

0: metà.
1: Sì, sì. A proposito di altra metà e quindi d'amore, vi accennavo prima, amiche e amici di Radio San Marino, che c'è questa parola un po' particolare che sta girando parecchio quando si parla di relazioni, soprattutto tra i più giovani. Parliamo proprio della generazione Z, e cioè wildflowering, che in realtà non è una cosa complicata, tranquilli. Significa letteralmente smettere di voler tutto e subito, o meglio definire tutto e subito, e concedersi magari un po' di tempo per conoscere, per approfondire meglio, perché insomma, diciamolo, a volte capita anche di incontrare una persona, magari dopo due uscite, qualcuno già lì a programmare vacanze insieme, addirittura a presentare parenti. Vabbè. Invece questa tendenza mi pare che va sulla proprio nella direzione opposta, cioè meno aspettative immediate e più attenzione a come ci si sente davvero quando si sta insieme, che poi mi sembra una cosa fantastica. Forse è anche, dicevo prima, una conseguenza dei tempi, perché ci sono le app di dating, messaggi, notifiche, un sacco di contatti sempre pronti a portare gli smartphone, e conoscersi è facile in teoria, però poi non si approfondisce. Allora c'è chi prova un pochino a rallentare coi tempi, coi ritmi, senza quell'ansia, no, di capire tutto e dove si vuole andare, eccetera eccetera. Alla fine, chiudendo il cerchio, no, non è una questione di essere romantici o meno, no, è un invito a lasciare spazio alla sorpresa, che è una cosa bellissima, perché alcune delle cose più belle, amici e amiche, non sono quelle pianificate nei dettagli, sono quelle che crescono un passo alla volta, no? Quasi senza accorgersene.

La deliziosa I Wish di Gabrielle, questa cantante britannica che nella prima metà degli anni 90 ebbe il suo momento al sole, devo dire, con un gran successo, con questa, con Dreams, che suonavano veramente tanto. Piace anche sapere che è assolutamente attiva nel mondo della musica, certo, probabilmente è diventato più un fenomeno meno mainstream e più legato alla Gran Bretagna, però gira ai palazzetti, fa concerti, e leggevo che in una delle sue più recenti interviste ha raccontato con grande serenità che ancora a distanza di tanti anni che fa questo mestiere, ovviamente con grande esperienza, quando deve fare appunto un'esibizione live, ancora ansia alla prestazione, ecco, l'ansia di esibirsi, e ha anche parlato apertamente appunto dei problemi legati all'età, perché nel frattempo il tempo cambia, va bene. Poi dice era una persona egoista, visto, a volte con l'età che avanza si diventa anche più onesti, più sinceri, senza dover manifestare di essere perfetti e perfettissimi come nessuno ne va. Brava Gabrielle, chissà se sentiremo qualcosa di nuovo nei prossimi tempi, ci piacerebbe, di sicuro qualcosa di nuovo arriva dall'Italia per l'estate 2026. Su Radio San Marino c'è Samurai J.

0: Samurai J su Radio San Marino. Adesso spazio un incontro tra generazioni, ma anche di culture veramente lontane, perché vi farà letteralmente viaggiare con la mente. Si tratta della regina indiscussa della musica pop latina, cioè Karol G, che unisce le forze con una vera leggenda della musica pachanga. Chi è? E Manu Chao, quello di Me Gustas Tu. Quindi preparate le valigie, perché qua si va veramente lontano, già dal titolo che lo dice chiaro e tondo. E allora, viaggiando per il mondo, Karol G, Manu Chao.
1: Ascolti i successi di domani. Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: così non me muero.
1: Eh beh, qui si viaggia sul serio, con le emozioni sicuramente. A proposito di vacanza, amiche, amici di Radio San Marino, magari vi capiterà di andare a un posto bellissimo oppure due passi da casa, non importa, però vi ritrovate a fissare lo schermo del telefono continuamente, perché magari vi arriva quell'email, quel messaggino. Amici, amiche, c'è questo sondaggio, ma poi insomma l'avevamo sospettato, però qui lo mette chiaro e tondo, nero su bianco: il 35% delle persone mi finisce per litigare in vacanza proprio per la presenza invadente del lavoro, insomma, che non riusciamo mai a lasciare fuori dalla porta, nemmeno in ferie. Quindi quello che dovrebbe essere un momento di totale relax invece diventa fonte di stress, ma anche di discussioni, di litigi, perché poi la persona che avete accanto magari sì, dice vabbè, stai con me, ma con la testa no, ci stai solo col corpo, perché con la testa sei magari lontano mille chilometri ancora al lavoro. Diciamo che bisognerebbe un tantino preservare la serenità della coppia anche in vacanza, perché alla fine basta veramente poco, perché magari ci scegliamo delle mete semplici, così senza troppi sbattimenti, e poi darsi questa regola che mi pare veramente semplice: ogni tanto facciamo dei momenti di digital detox totale, però, no? Quindi o spegniamo le notifiche, comunque stacchiamo la spina delle chat di lavoro, che non è essere irresponsabili, significa semplicemente ogni tanto proteggere i propri spazi e anche la relazione di coppia, quella invece in ferie non ci va, mi raccomando, dai. E adesso godiamoci senza notifiche 3 successi di fila con Saif e buona domenica. Francesco Renga, raccontami subito Mariah Carey.

Oh mamma mia, quando c'è Francesco Renga io veramente ho i complessi. Uno perché ha una voce, vabbè, lo sapete, virtuoso, meravigliosa, ma poi per quella chioma fluente che ancora insomma può sfoggiare ed è uno schiaffo morale tutte le volte, ma vabbè, queste sono cose personali, non ne parliamo. Intanto salutiamo questa compilation, ne avremo tanto un'altra più tardi, voi rimanete insieme a noi, tanto non c'è problema, la musica bella qui non ve la facciamo mai mancare, non vi facciamo mai mancare neanche il nostro WhatsApp, perché è un modo per connetterci, per relazionarci, anche per sentire le vostre voci, perché è tanto bello insomma. E allora 335 104 1027, questo è il numero che dovreste già conoscere abbastanza bene, però ogni tanto ripetite aiutate. Sono le 17:45, ritroviamo anche quelle belle persone di Bono e di Age, vale a dire U2, Song of the Future.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Raff, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...

0: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
4: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
5: Tendaggi, carte da parati e progetti.

0: progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini, qualità senza confini.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
4: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino città.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Dunque, a metà degli anni 90 c'era questa giovane cantautrice canadese che arrivava praticamente dal nulla, però lei, amici, ha cambiato le regole del pop rock femminile, perché era ironica, diretta, anzi lo è tuttora, a volte anche tagliente, però sempre sempre autentica. Quella ragazza è ancora bellissima, è Alanis Morissette e questa è Running.
8: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Liberi tutti, 18 in questo momento, no, perché per molti è veramente la liberazione, soprattutto oggi che inizio settimana, la fine del lavoro è stata anelata da tantissimi. Senti come parlo importante, anelata, vabbè. Intanto ben trovati la Gigi Restivo, anche per chi invece ha da lavorare ancora per un po'. Ragazzi, arriverà anche per voi la fine meritatissima e sospirata. Io però vi faccio una proposta, un'altra oretta insieme a me, che ho in serbo per voi non solo un sacco di bei successi di oggi e di sempre, ma anche di Netflix, di piattaforme che sono diventate croce e delizia, perché insomma ci buttiamo sul divano e non sappiamo cosa scegliere, perché

0: Radio San Marino.
1: San Marino.

Un po' di morbidezza ci sta bene anche quest'ora, no? Allora, James Blunt del 2004, questa High su Radio San Marino. Stavo pensando che è davvero pazzesco, soprattutto per chi immagina il Tamigi, il fiume che ovviamente taglia in due Londra, col serpentone grigio, ecco, è veramente pazzesco pensare che ci si possa fare il bagno, cioè andarci lì con l'asciugamano, spalmarsi la crema e farsi un tuffo, sembra una barzelletta. Invece eccoci qui, si potrà fare. Tra l'altro c'è una zona precisa, si trova tra Hum e Kingston, che è bellissima per carità, si trova vicino, cioè molto, molto verde, molto lontana da altri posti, e lì si può fare il bagno perché hanno fatto il lavoro di purificazione, di depurazione talmente grande che sarà possibile. Certo, pensare a questo lavoro mastodontico, hanno fatto bonifiche per cancellare decenni e decenni.

di scarichi di ogni tipo, schifezze varie, insomma, non è uno scherzo, tanto che il fatto che l'Environment Agency, quella che fa controlli, insomma, ci va ogni settimana, quindi mette i dati online così chiunque può vedere la qualità dell'acqua, quindi niente di segreto, tutto alla luce del sole. Certo, bisogna convincere la gente a mettere i piedini lì senza troppi pensieri. Io un attimo, insomma, ci penserei, però se dovesse essere reale la possibilità, è veramente un segno dei tempi, diventerà un nuovo posto per i londinesi, ma anche per i turisti come noi, di sopravvivere all'ondata di caldo che ci sono anche in quella capitale. Ecco, d'estate lo ricorderete, ma le zanzare ci saranno lo stesso, questo non lo so. Quando

mamma mia che spettacolo, la voce di Mary Fredrickson, Roxette, You Don't Understand Me, direttamente dagli anni 90, metà degli anni 90, ma subito ci ricattivoliamo negli giorni nostri, ovviamente, perché soltanto qualche giorno fa è uscita la nuova canzone di due artisti tanto carini, tanto bravi, quanto diversi: Mara Sattei con la sua grazia e Enrico Nigiotti, che invece è molto più ruspante, se vogliamo, un po' più ruvido, ma insieme ci fanno già sognare qualcosa che sembra ancora un miraggio, cioè fine settimana. Con un po' d'impegno e la loro musica forse ce la possiamo fare. Questa infatti si chiama Sabato Sera. Ascolti i successi.

Mara Sateri con i Giotti sabato sera, ve lo dicevo con un po' di approssimazione, possiamo anche immaginare fine settimana, però con la musica è più facile, dai, e soprattutto questo lunedì più o meno lo possiamo archiviare, è finito, dai. Allora, detto questo, a proposito, cerchiamo di fare un po' di decompressione, un po' di ricarica con la nostra musica, e infatti vi diamo un bel boost fra pochissimo con i Super Hits. Abbiamo mezz'ora di successi dagli anni 90 fino a quelli che cantiamo, ci divertono adesso, senza interruzioni pubblicitarie. E questo è il nostro regalino che vi facciamo puntualmente. Altro appuntamento imprescindibile per una serata che vuole essere leggera e ricaricante, tutti con Marco Corona. Marco arriverà alle 20 con il suo stabile buon contatto, tutta la sua crew di matacchioni, insomma, ci faranno passare del bel tempo. Con me, con Gigi Restivo, se siete stati bene, se volete ci becchiamo domani alle 5. I mitici Rolling Stones.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
7: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
8: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo dà vita a un errore che non va nascosto ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo, un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, monastero di Santa Chiara. Non mancare.
0: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
3: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
0: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...

0: Breve interruzione per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto.
1: Oh sì, bello.
0: Adesso noi ci proviamo tra poco con Marco Corona e Paolino Zanetti.
2: Ciao Marco, buon esaurimento. Stabiliamo un contatto.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
2: Rapublic! Che bella serata, manchiamo solo noi, quindi stabiliamo un contatto rewind. Arriviamo tra poco, in questo momento sono le 20. Radio.

0: faccio tornare di buon umore se metto un sondaggione,
1: eh? Ma che cazzo?
0: Ah, infatti mi sembrava strano. Comunque non sono io a lanciare il sondaggione, vero?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Oggi lancio il sondaggione carino carino. Rimaniamo sempre nel tema con me, è inevitabile.
0: Cioè, del mangiare. Del mangiare.
2: E quindi? Immaginiamo che alla prossima cena gli stabiliamo un contatto, ognuno porti una cosa con la prima lettera del proprio cognome.
0: Ah,
2: ad esempio, inizio io.
0: Vai.
2: Il mio cognome inizia per B e quindi intanto io porto un po' di birra, e voi portate il resto.
0: Va bene.
2: Dai, dai, sono troppo curiosa. Cosa portate a questa cena? Oh, si deve anche mangiare, Amrakman.
0: Che cosa portate?
3: Non lo so.
0: Vabbè, dovete partire dall'iniziale del vostro cognome.
4: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito da Radeglia. Stiamo organizzando una cena di stabiliamo un contatto.
0: Sì. Ma cos'è?
4: No, vabbè, dai, che lo starnuto, ma non si può.
0: Ma come mai?
5: Mi scusi, sono allergico alle cazzate.

0: Su Radio San Marino è appena partito il sondaggio Neone che fa rima con...
1: Dai. Te Marco non sei serio però.
0: No, fa rima con conduttore. Io, Marco Corona, Paolino Zanetti alla parte tecnica. L'appuntamento di Stabiliamo un contatto Day and Night. È cominciata una nuova settimana. Anche se, mettendo le mani avanti, spesso e volentieri, se ci piacciono questi sondaggioni che facciamo su Radio San Marino, poi le replichiamo nella versione best of del weekend. Quindi potrebbe essere anche sabato. Comunque, abbiamo lanciato un sondaggione nell'etere e c'è qualcuno che può, che so, ricordare qual è il tema?
2: Contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
2: Nel sondaggio di oggi stiamo organizzando questa cena ed ognuno deve portare qualcosa con la prima lettera del suo cognome.
0: Esatto.
2: Perfetto. Il mio inizia per S. All'inizio ho pensato alla sangria, ma già c'era Sara che portava la birra, meglio non mischiare niente.
0: No.
2: Quindi andiamo di dolcino, perché vi porto un bel salame al cioccolato.
0: Ah,
2: buono, piace a tutti, spero.
0: Sì,
2: almeno io porto quello. Poi
0: okay,
2: vediamo gli altri. Ciao.
0: Ciao. Per partecipare
3: manda anche tu un vocale al 335 104 1027.
4: Bella zi,
0: ciao Guido.
4: Sta cena mi piace proprio.
0: Davvero?
4: Soprattutto perché con l'iniziale della mia, del mio cognome.
0: Cosa?
4: L'inizio del mio cognome è C.
0: E
4: C. Quindi porto della carne, della buona carne.
0: Bene.
4: Il top.
0: Il top.
4: Bella zi.
0: Allora, se sapete rispondere potete dirci.
5: La so.
0: Vedi?
5: La so.
0: Eccolo.
5: Ciao a tutti. Contatto
0: ciao.
5: Stabilito da Milena.
0: Ciao,
5: ah,
0: Milena.
5: Questo è facile.
0: È facile.
5: Io alla cena di Stabiliamo un contatto porto il gelato.
0: Gelato.
5: Ditemi i gusti e arrivo con coni, coppette e gelato per tutti.
0: Ok, Milena, perché comincio per go. La go di gelato.
2: Devo portare qualcosa col nome del... del
0: cognome.
2: Mio cognome?
0: Sì, l'iniziale.
2: A, comincia per A.
0: Quindi?
2: E quindi arancini. Mi faccio dare la ricetta, porto gli arancini, ragazzi. Gli arancini.
0: Va bene, capito.
2: Arancini buoni.
0: Sì, ho capito.
2: Così
0: guarda,
2: vi intoppate bene col riso e tanti saluti.
0: Ma no!
2: Arancini per tutti.
0: Ma che arancini per tutti? Guarda, se ci intoppiamo alla cena.
5: Se vi intoppate tutti a stupire. No, andate al bagno, però state attenti che se passa la Barbara per la porta.
0: Che fa la Barbara?
6: Aspetta che provo ad aprire.
0: Ah.
6: Allora, c'è una porta, eh. Vediamo un po' cosa c'è qua dietro.
0: C'è?
6: Ah, scusi,
0: sbaglio.
6: Sabri, era accesso.
5: Senza chiedere permesso.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa?

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: San Marino Power Play.
2: Buongiorno. È l'una.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Power Play.
3: Yesterday.
4: Yesterday. 2007.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...